sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei, sono sei

moya e dania tura babu tutu waina mia yo e sana ya dania mia yo e moya e ria dania tura babu tutu ha yesu e waiwa yo waiwa yo e sana ya dania mia yo e moya e ria dania.